alla faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vel torrapito,